ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് 1.2 FM മനസ്സ് നിണ്ട ബാസറിച്ചുള്ളു ചക്കനി സാഹിത്യ വചനാരചന നുണ്ട് എഞ്ചുക്കുന്ന ഖണ്ഡികളെന്ന് വിനിപ്പിച്ചേ കാര്യക്രമം ఎలా ప్రముఖ రచయిత కె లింగరాజు వచనారచనల నుండి ఓ ఖండిక, ప్రముఖ కవి రొక్కం కామేశ్వరరావు కవితా పంక్తులు, చదివినది ఎస్ రాజవర్ధన్.

ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് വന്ന 0.2 FM മനസ്സു നിണ്ട ഫിൽമി ഗാനേ ഹിന്ദി സിനിമ പാട്ടൽ വിനിപ്പിച്ചേ കാര്യക്രമം ഇയാളുടെ കാര്യക്രമംലോ മുതുകള വിന്ദാം ഋഷി കപൂർ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഓം പുരി പ്രധാന പാത്രങ്ങൾ നടിച്ചിന സിനിമ അഗ്നിപഥ് ഈ സിനിമ 2012 വിടുതലൈന്ദി സിനിമാക്ക് കരൺ മൽഹോത്ര రచనా దర్శకత్వం వహించగా ధర్మ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్స్పై హీరో ఎస్ జోహార్ మరియు కరణ్ జోహార్ ఈ సినిమాకి నిర్మించారు. సినిమాకి సంగీతాన్ని అందించింది అజయ్ అతుల్. ఇప్పుడు ఈ సినిమా నుండి సునిధి చౌహాన్ ఉదిత్ నారాయణ పాడిన ఈ పాట విందాం.